0: GR Sanità dell'Agenzia DIMA.
1: È entrato in vigore il nuovo tariffario della specialistica ambulatoriale dell'assistenza protesica. L'aggiornamento vale 210,7 milioni di euro l'anno per la finanza pubblica. Oltre l'88% sarà coperto dallo Stato. A chiarirlo è stato il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo la settimana scorsa al Question Time alla Camera. Nessuna modifica, ha assicurato il ministro, per il sistema dei ticket. Il tetto massimo resta 36,15 euro e 8 prestazioni su 10 mantengono le tariffe attuali. Confermate anche le esenzioni per età, patologie e reddito. Per le persone con disabilità gli ausili continueranno a essere garantiti senza compartecipazione alla spesa. Il nuovo tariffario amplia inoltre le prestazioni disponibili, dai test prenatali non invasivi allo screening neonatale. Il Ministero infine monitorerà l'applicazione del provvedimento insieme alle regioni. L'obiettivo indicato da Schillaci è che nessuno debba rinunciare alle cure per motivi economici. Più sicurezza e semplicità nella gestione delle terapie, soprattutto per gli anziani e per

chi deve assumere molti farmaci. Sono state presentate a Roma le nuove linee di indirizzo nazionali per l'accesso personalizzato ai farmaci nelle farmacie aperte al pubblico. L'obiettivo, ha fatto sapere il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, è uniformare il servizio su tutto il territorio nazionale, fissando regole chiare e standard minimi per garantire qualità, sicurezza e tracciabilità. Quando i farmaci da assumere sono numerosi, anche più di 10 al giorno, ha proseguito, aumenta il rischio di errori e dimenticanze. Il servizio punta quindi a migliorare l'aderenza alle terapie e l'efficacia delle cure. Le nuove linee guida sono state elaborate da un tavolo tecnico del Ministero della Salute. Alle regioni spetterà invece definire gli aspetti organizzativi, operativi ed economici del servizio. La nutrizione clinica come parte integrante della cura è stato il tema al centro di un confronto che si è svolto in Senato sugli alimenti a fini medici speciali, prodotti destinati a pazienti con specifiche esigenze nutrizionali legate anche ad allergie, malattie croniche, oncologiche rare. Il problema, secondo gli esperti, è l'accesso. Oggi regole, rimborsi e modalità di distribuzione possono cambiare da una regione all'altra. Dall'evento in Senato è arrivata quindi la richiesta di superare queste differenze e garantire un accesso più uniforme su tutto il territorio nazionale. Per gli esperti, appropriatezza, evidenza scientifica ed equità devono essere i pilastri della nutrizione clinica. Particolare attenzione ai pazienti oncologici e alle persone con malattie rare, per le quali una corretta nutrizione può contribuire a prevenire complicanze e ricoveri. L'obiettivo è arrivare a un documento di raccomandazioni da sottoporre al Ministero della Salute, ad AIFA e alla Conferenza Stato-Regioni. Prevenzione, equità nell'accesso alle cure e innovazione sono i temi al centro della nuova edizione di Direzione Nord Sanità a Milano, con istituzioni, medici, ricercatori e associazioni.

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato la necessità di ripensare l'assistenza, mettendo sempre più la persona al centro e rafforzando la sanità territoriale. Grande attenzione alla prevenzione, dagli screening oncologici agli stili di vita e alla nutrizione clinica, spazio anche alle malattie rare, all'innovazione farmaceutica e alla trasformazione digitale, con dati e intelligenza artificiale sempre più presenti nei percorsi di cura. Tra i temi affrontati anche il fine vita e il ruolo dei caregiver, con la richiesta di un quadro normativo nazionale. Innovazione, sostenibilità e competitività dell'industria farmaceutica sono stati temi al centro dell'incontro organizzato da Sanofi nello stabilimento di Anagni, con istituzioni, imprese e rappresentanti del territorio. Il sito laziale è protagonista di una trasformazione che punta sulla biotecnologia, sulla digitalizzazione e sullo sviluppo delle competenze. Negli ultimi 3 anni sono stati investiti circa 36 milioni di euro anche con il supporto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sul fronte della sostenibilità, le emissioni di CO2 sono state ridotte del 37% rispetto al 2019 e l'energia utilizzata proviene interamente da fonti rinnovabili. Il progetto Idra punta inoltre a riciclare circa

competitività delle scienze della vita e la crescita del territorio. 10 edizioni, 40 città e migliaia di persone unite per sostenere la ricerca sui tumori del sangue, l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Si è svolta domenica scorsa, 27 settembre, la Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. L'iniziativa, presentata presso il Circolo del Tennis del Foro Italico, ha attraversato l'Italia da nord da sud. Nata nel 2017, la manifestazione ogni anno punta a raccogliere sostegno per la ricerca e allo stesso tempo a promuovere l'attività fisica e uno stile di vita sano. Il fit walking è una forma di cammino accessibile a tutti, basata su una tecnica semplice e su un'andatura sostenuta. Per AIL, movimento, solidarietà e salute possono diventare strumenti per migliorare

Circuito International Radio. Viaggiare. Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.

0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
1: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i

0: domenica 10:20.
1: Circuito radiofonico International Radio.
2: International Radio.
1: Your radio. Your radio.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
3: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
4: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi.

0: Liceo e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.

0: domenica 10:20.
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima.

0: Ghiaccio.
1: One Day Show.
0: Info 345 26 55 945. In ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo.
2: International Radio, your radio.
3: Ad International Radio sono le ore 7 e 26 minuti.
4: In collaborazione con...
5: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Redolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menu a base di pesce, disponibile anche menu a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
6: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Amici di International Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Domenica ancora con condizioni meteo più estive che autunnali sulle regioni di nord-est. Cielo sereno, poco nuvoloso e temperature diurne che toccano anche i 26-27 gradi, siamo ben oltre la norma. Temperature notturne invece quelle lì più in linea con le medie stagionali, le minime

0: diretta di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un click su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Sicurezza.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Gigidaccio
1: One Day Show.
0: Info 345 26 55 945 Gigidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Gigidaccio, vi aspettiamo!

0: futuro? È il bene più prezioso. E il tuo futuro lo proteggiamo noi.
1: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699. 049 95 01 699. Oppure 333 331 5630.
0: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
0: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
4: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti

0: e speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. villamomis.it.
1: Stagione Vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei spazio alle tendenze, pellicce, montoni, completi in lana e capispalla fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: 345 26 55 945, in ceghedaccio.com, venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: International Radio, the

International Radio, emittente regionale veneta. Per la pubblicità e i tuoi comunicati su questa emittente, chiama il 333 3548 346.

Circuito International Radio. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.

0: mezzo tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio per lavori. Nella medesima notte, a partire dalle 18, chiuderà l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Puoi ascoltare la nostra radio in macchina o al lavoro, da qualsiasi dispositivo multimediale, Android, Apple, Windows Mobile, e non serve nessuna app. Collegati dal tuo smartphone, computer, tablet o smart TV e digita www.internationalradio.it. www.internationalradio.it. Con il nostro sistema multipiattaforma potrai seguirci sempre. Digita www.internationalradio.it come vuoi e dove vuoi, il tutto in alta qualità audio.
3: Ad International Radio sono le ore 8 e 17 minuti.
4: In collaborazione con...
5: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
6: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
5: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
6: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
5: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
6: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: com'è guidare Skoda Epic. È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso, con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettinmotors.it.

0: anche il più difficile. Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
1: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
2: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
3: 4ALL ha la soluzione che fa per te.
2: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
3: E per le aziende, 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
2: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
3: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 584 651.
4: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
5: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
6: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
7: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande
3: intuito. Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono

0: domenica 10:20.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: Gighidaccio.
1: One Day Show.
0: Info 345 26 55 945. Gighidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Gighidaccio, vi aspettiamo.
2: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Amici di International Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Domenica ancora con condizioni meteo più estive che autunnali sulle regioni di nord-est. Cielo sereno, poco nuvoloso e temperature diurne che toccano anche i 26-27 gradi, siamo ben oltre la norma. Temperature notturne invece quelle lì più in linea con le medie stagionali, le minime

0: ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Piatti esclusivi da

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi, ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
3: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
4: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
5: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: Ho aperto una nuova partita IVA.
1: Ho bisogno di una consulenza.
0: Che cara la bolletta dell'energia.
1: Devo fare il 730.
0: Mi serve un avvocato.
1: Devo pagare l'ICI.
0: E il corso sulla sicurezza?
1: Come si fa a stare informati?
0: Il mercato sta cambiando.
1: Mi serve un finanziamento.
0: Devo registrarmi al MEPA.
1: E le fatture elettroniche come si fanno?
0: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
2: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
3: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: ad International Radio sono le ore 9:02.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
1: For All Eventi è il tuo partner ideale.
0: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
1: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
0: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
1: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
0: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
1: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza.

Bordice a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi è via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: diretta. Cheghidaccio
1: One Day Show.
0: Info 345 26 55 945. Cheghidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Cheghidaccio, vi aspettiamo.

0: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
1: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi.

0: il tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima

0: www.infortunistica.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
3: Franco Clo, a Belluno. Sito web, Franco Clo.

0: Abbraccio.
1: One Day Show.
0: Info 345 26 55 945. In ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio. Vi aspettiamo.

0: faccia di Schwarzenegger. Magari qualcuno non lo sapeva, ve lo faccio sentire.
1: Open your mind to me. Please. Open your mind. Open your mind.
0: Hanno preso la voce Open your mind, messa sulla base dei Simple Minds, e ci hanno fatto un capolavoro. E poi...

0: in quell'anno 95 Chiusura insieme ai Datura tirarono fuori Non riesco a stare fermo con la gamba e Infinity. Abbiamo ricordato anche Chiusura, che saluto, un abbraccio da Nino Brown e come sempre pillole di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.

0: su International Radio Meteo.
1: Amici di International Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Domenica ancora con condizioni meteo più estive che autunnali sulle regioni di nord-est. Cielo sereno, poco nuvoloso e temperature diurne che toccano anche i 26-27 gradi, siamo ben oltre la norma. Temperature notturne invece quelle lì più in linea con le medie stagionali, le minime

0: collaborazione con...
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettinmotors.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti

0: il tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
0: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Gigidaccio.
1: One Day Show.
0: Info 345 26 55 945. Il gigidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Gigidaccio. Vi aspettiamo.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio. Luce verde, Veneto.
1: Bentrovati sulla statale 251 della Val di Zoldo e Valcellina. Attenzione, lavori con transito a senso unico alternato tra il bivio per la Pontebana e quello per Longarone. Fino al 7 novembre.

0: Sulla 13 Bologna-Padova chiusa l'entrata di Occhiobello in direzione Bologna per lavori fino al 18 di ottobre prossimo. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. In collaborazione con...
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima protezione.

0: Europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: ad International Radio sono le ore 9:50 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro.

occasione speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. villamomis.it. Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: International Radio, your radio. I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: La voce degli anni 90 che ti fa venire i brividi appena la senti.

Spezia, voce di tanti successi della musica dance, tra i quali anche questo. A proposito di pezzi che ti fanno venire la pelle d'oca, era lei la voce di ASMC, Think About The Way e It's a

0: italiano e non solo. Alexia, mi intuisce Rainy Day in questa grande pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.

0: per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
1: Piatti esclusivi.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: La nuova stagione, veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: diretta. Cheghidaccio
1: One Day Show.
0: Info 345 26 55 945 in cheghidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Cheghidaccio, vi aspettiamo.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Amici di International Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Domenica ancora con condizioni meteo più estive che autunnali sulle regioni di nord-est. Cielo sereno, poco nuvoloso e temperature diurne che toccano anche i 26-27 gradi, siamo ben oltre la norma. Temperature notturne invece, quelle lì più in linea con le medie stagionali, le minime

0: base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
1: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.

Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi.

0: Liceo e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
0: Piatti esclusivi da

0: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
1: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi.

0: mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Ghiaccio.
1: One Day Show.
0: Info 345 26 55 945. Ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo.

0: National Radio, sono le ore 10:59 minuti.
1: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
2: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i

per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono

0: professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono.

0: domenica 10:20.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. villamomis.it.
2: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
4: La nuova stagione, veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, i completi in lana e capispalla fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio. Viaggiare.
1: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.

0: e in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Brescia-Padova inoltre a partire dalle 12 di oggi e fino alle 8 di martedì 6 ottobre chiuderà lo svincolo di Desenzano in uscita provenendo da Milano e da Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono X

0: nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Quale cifra pagheresti per tornare a 30 anni fa? Beh, ti ci porto io gratis con la musica. Settembre 96,

che ancora ci portiamo dietro. Duke. House music, baby. Isari Kiko. Want love. Al numero 5, senti un po' qui. Dalla Sicilia, i Clutch. Con questo pezzo che ti entrava in testa e non usciva più. Si chiama Don't Worry. Numero 4, perdeva la prima posizione Gala, Free From Desire. Numero 3, Tori Amos. La versione remix di Armand Van Elden. Che stile. Numero 2. DJ Panda. Saliva ancora con la sua My Dimension. Disco storia. Number 1. Qui prendo l'intro. La super hit del settembre 96. BBE. In testa, 7 days.

0: in mezzo mondo. Direi che è stata una super pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.

0: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
1: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: domenica 10:20.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700.

0: iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
1: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700. L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
2: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
3: Con il governo Draghi, nel 2022, i tagli alle accise sui carburanti sono costati 7,3 miliardi di euro. Con Meloni, oggi, 2,6, quasi tre volte in meno. Perché? Perché allora l'Unione Europea allentò i vincoli di bilancio e Draghi poté spendere. Oggi i prezzi di benzina e diesel volano di nuovo, ma l'Europa quella porta la tiene chiusa. Risultato? La Premier Meloni non può aiutarci più di tanto. A ottobre i veneti pagheranno 106 milioni in più dello scorso anno, nonostante lo sconto applicato da alcune grandi compagnie petrolifere. Poiché ci troviamo di fronte alla stessa emergenza di 4 anni fa, ci vogliono le stesse regole di allora. È quello che bisogna chiedere a Bruxelles.

0: merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
4: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi.

0: qualsiasi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 27.

0: 90
1: Cinghidaccio
2: One Day Show.
1: Info 345 26 55 945 cinghidaccio.com. Venerdì 23 ottobre Cinghidaccio, vi aspettiamo.
3: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
4: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
5: Con il governo Draghi, nel 2022, i tagli alle accise sui carburanti sono costati 7,3 miliardi di euro. Con Meloni, oggi, 2,6, quasi tre volte in meno. Perché? Perché allora l'Unione Europea allentò i vincoli di bilancio e Draghi poté spendere. Oggi i prezzi di benzina e diesel volano di nuovo, ma l'Europa quella porta la tiene chiusa. Risultato? La Premier Meloni non può aiutarci più di tanto. A ottobre i veneti pagheranno 106 milioni in più dello scorso anno, nonostante lo sconto applicato da alcune grandi compagnie petrolifere. Poiché ci troviamo di fronte alla stessa emergenza di 4 anni fa, ci vogliono le stesse regole di allora. È quello che bisogna chiedere a Bruxelles.

0: International Radio, your radio.
1: Va ora in onda il

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Amici di International Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Domenica ancora con condizioni meteo più estive che autunnali sulle regioni di nord-est. Cielo sereno, poco nuvoloso e temperature diurne che toccano anche i 26-27 gradi, siamo ben oltre la norma. Temperature notturne invece quelle lì più in linea con le medie stagionali, le minime

0: colazione con...
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Yeah! 80s, 90s and more.
4: The number one online radio station. Circuito International Radio.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.

proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Brescia-Padova inoltre a partire dalle 12 di oggi e fino alle 8 di martedì 6 ottobre

0: richieste e a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Ad International Radio sono le ore 12 e un minuto.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande
2: intorno. C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare. Nessuno si divertì mai più.
3: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
4: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
5: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
6: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
7: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
8: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 9501 699 049 9501 699 oppure 333 331 5630.
9: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
10: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
11: Fighetaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1 e 30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio, One Day Show. Info 345 26 55 945 in fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre, Fighetaccio, vi aspettiamo.

0: Radio International Radio. Luce verde, Veneto.
1: Bentrovati sulla statale 251 della Val di Zoldo e Valcellina. Attenzione, lavori con transito a senso unico alternato tra il bivio per la Pontebana e quello per Longarone. Fino al 7 novembre.

0: Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Play only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
0: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima

0: Europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.

0: 61.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola, da sempre.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com, e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: tranquillità. È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Infortunistica.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

0: domenica 10:20.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: La nuova stagione veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei spazio alle tendenze, pellicce, montoni, completi in lana e capispalla fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14, il tuo stile, la nuova stagione.

0: International Radio, your radio.
1: International Super Hits.

0: Il disco club di oggi. Disco club.
1: Circuito International Radio.
2: Viaggiare. Pratico.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati all'ascolto, il passante di Mestre è sempre chiuso a causa di lavoro fino alle 5.30 di

0: Scienza Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: circa 10-20.
1: Se ti piace il grande sound, ascoltaci in DAB. Siamo l'emittente regionale del Veneto che si sente meglio.

0: Ad International Radio sono le ore 12:57.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
1: 4all ha la soluzione che fa per te.
0: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit, streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
1: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
0: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
1: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Mettimi

0: Pizze sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
2: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi,

0: tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
4: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
5: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
6: Con il governo Draghi, nel 2022, i tagli alle accise sui carburanti sono costati 7,3 miliardi di euro. Con Meloni, oggi, 2,6, quasi tre volte in meno. Perché? Perché allora l'Unione Europea allentò i vincoli di bilancio e Draghi poté spendere. Oggi i prezzi di benzina e diesel volano di nuovo, ma l'Europa quella porta la tiene chiusa. Risultato? La Premier Meloni non può aiutarci più di tanto. A ottobre i veneti pagheranno 106 milioni in più dello scorso anno, nonostante lo sconto applicato da alcune grandi compagnie petrolifere. Poiché ci troviamo di fronte alla stessa emergenza di 4 anni fa, ci vogliono le stesse regole di allora. È quello che bisogna chiedere a Bruxelles.
7: International Radio, the

0: Ciao Stella!
1: E siete qui per la quarta stagione di Così è Cos'ha Radio Show!
0: Siamo tornati finalmente!
1: Che sembra una minaccia, siamo tornati!
0: Siamo tornati, invece siamo tornati. No! Non è una minaccia, perché non volevamo l'ora di essere qui di nuovo insieme a voi per partire con un'altra super fantastica, bellissima, straordinaria stagione di Così è Cos'ha Radio Show. Vi terremo in compagnia da adesso fino a agosto del 2027!
1: Oh, ma fare poco.
0: Ne abbiamo da rompercene.
1: Esatto.
0: Da rompercene. Vabbè, allora facciamo una cosa. Visto che abbiamo lavorato tutta estate per produrla,
1: sì?
0: Possiamo lanciare la nuova sigla di Così è Cos'ha Radio Show.
1: Sigla!
2: Ehi! Alza il volume!

0: Cosa Radio Show è qui con voi anche per quest'anno. E avete sentito quanto è bella la nostra sigla?
1: È fantastica. Allora proviamo a fare una cosa, Stella,
0: Dica.
1: Molti ci conoscono, ma altrettanti molti non ci conoscono. Quindi ci presentiamo. Io sono il me medesimo Teo e abbiamo la nostra
0: fantasmagorica Stella.
1: Assolutamente sì.
0: E ovviamente entrambi molto modesti.
1: Molto modesti. Imparerete a conoscerci per chi non ci conosce, mentre chi ci conosce già, siamo Q2 che hashtag resto umile.
0: Molto umile.
1: Insomma, è sempre così. Allora, oggi noi vogliamo partire subito a bomba.
0: Scoppiettando,
1: sì, perché vogliamo buttarci subito in questa prima puntata in un argomento profumoso, possiamo dirlo? Profumato. Allora, come al solito, il nostro primo brano è un brano un po' densegiante. Oggi partiamo con Hagel e Ultranate, Moving to the Sun.

0: Radio Show Ugel o Hagel, chi dir si voglia, adesso io non ho ben capito, perché alcuni pronunciano Ugel, altri Hagel,
1: vabbè, so.
0: Comunque lui insieme
1: ad altri
0: ad Ultranate Moving to the Sun qui su Così e Cos'ha Radio Show. Allora, volevo dire una cosa prima di iniziare.
1: Dire
0: una cosa, se mi è concesso, mi consenta, come diceva il nostro amico Silvio. Volevo dire che oltre alla sigla nuova, noi quest'anno saremo in tre a condurre. Assolutamente sì, ci sarò io, ci sarà Stella e ci saranno le sue scalmane che ci stanno facendo proprio.
1: Adesso cioè, dobbiamo proprio dire tutti. Dobbiamo dirlo a tutti.
0: È la novità di quest'anno.
1: L'estate ha portato anche questo. Non era il Babbo Natale che portava i doni.
0: Invece
1: noi arriviamo d'estate, noi è Ferragosto.
0: Ma dai, diciamo, stai facendo l'adolescenza 2.0.
1: Esatto, ho iniziato l'adolescenza 2.0. Solo che ogni tanto questa adolescenza brucia.
0: Ecco, giusto appunto, volevo dire una cosa a riguardo di questa cosa delle scalmane, no? Visto, probabilmente potrebbe anche inserirsi nell'argomento di puntata, no? Cioè, le scalmane possono favorire, diciamo, la flatulenza.
1: Perché
0: oggi l'argomento di puntata è proprio quello. Abbiamo trovato un articolo interessantissimo, prima su Focus e poi è stato rilanciato da altre testate, che le puzzette di voi donne effettivamente sono più
1: flatulente,
0: sono più profumose.
1: Ma certo, perché noi in realtà usiamo le pastiglie di rose, quindi Giappone hanno inventato queste pastigliette, tu le inserisci e le puzzette puzzano di rosilline.
0: Ma devi mangiarle? Esistono anche gli slip con il filtro antiodore.
1: Saranno carboni attivi. Partiamo da questa cosa che si dice che Venere e Marte, no, si parla sempre di Venere e Marte, no? Differenze tra uomini e donne.
0: Sì.
1: Ecco, la differenza tra uomini e donne è che la scienza dice che le donne hanno delle puzzette più flatulente.
0: Esatto.
1: Perché è una questione chimica.
0: È una questione di chimica.
1: Perché la maggior parte del gas è inodore, ma l'1% che compone la puzzetta invece non lo è.
0: Mi piace come è stato definito nell'articolo, il restante 1% definisce l'esperienza.
1: È una grandissima esperienza.
0: Che cosa?
1: Sopravvivere a una puzzetta dell'1% puzzolente.
0: Però no.
1: Io ti ho detto che faccio le puzzette alle rose.
0: Okay.
1: E poi dico che non è direttamente correlato alle mie scalmane.
0: Quello era
1: una battuta. Infatti, io prendo solo fuoco. Fiamma, quello dei Fantastici 4.
0: Invece di Stella, fiamma.
1: Esatto.
0: Ci sta. Allora, ragazzi, adesso lasciamo un attimo spazio al promo, poi torniamo da voi perché ne abbiamo da dire su questo argomento.
1: Esatto.
0: E ovviamente poi vorremmo sentire anche la vostra. E soprattutto voi, popolo di donne, vogliamo sentire. Oggi dovete sbizzarrirvi. È la prima puntata e dovete
1: dirla tutta voi.
0: Liberare i vostri chakra. Ok. Tanto noi siamo lontani.

0: Così cos'è il radio show? È qui con voi, con Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: Stella la fiamma e Teo lui medesimo.
1: È il me medesimo.
0: Allora, l'argomento di oggi è le puzzette, o meglio, siamo
1: donne.
0: Partiti dalle ecco, puzzette delle donne,
1: oggi
0: che la scienza dice che profumano di più.
1: Profumano, ecco, profumano. Noi, tra virgolette.
0: Perché noi donne ovviamente ingoiamo pastiglie di rose, quindi le facciamo
1: sì.
0: profumate.
1: Buono, mi piace.
0: Mi piace,
1: bello, bellissimo.
0: Voi uomini invece mettete le mutande con
1: col
0: carbone attivo.
1: Col carbone attivo.
0: Che poi è effettivamente sempre il contrario invece.
1: Perché?
0: Non lo so, perché a me dà l'idea che invece gli uomini le facciano più potenti. Comunque, adesso vediamo, perché siccome vogliamo che voi siate i nostri
1: esatto, fateci
0: vi
1: sapere.
0: Chiediamo una cosa. C'è qualche aneddoto che avete voglia di raccontarci?
1: Dai,
0: che
1: ragazzi,
0: vi vede i protagonisti e che parla di puzzette?
1: Non fate i timidi.
0: Non fate i timidi.
1: Se volete non mettete il nome, ma tanto...
0: Vabbè, ma
1: cioè,
0: tanto...
1: Anche se scrivete il nome
0: niente,
1: ce ne sono migliaia.
0: Esatto,
1: no?
0: esatto.
1: Allora dovete farci sapere un vostro aneddoto sulle puzzette scrivendoci a diretta@cosiecosa.com.
0: Esatto, ma nel cercare nel web queste cose abbiamo trovato tantissime altre cose che ci facevano ridere e quindi adesso ve le enunciamo.
1: Tra l'altro alcune storiche.
0: Esatto, infatti partiamo da quelle storiche. Allora, le cose storiche che l'imperatrice in un hotel di Monte Carlo, l'imperatrice era Soraya, l'imperatrice di Persia, praticamente è entrata dopo un altro ospite che probabilmente in ascensore aveva fatto espletato i suoi argomenti.
1: Posso immaginare
0: e
1: cosa
0: ha definito la situazione bizarre.
1: Come l'ha definita, scusa?
0: Bizarra. Ma mentre invece
1: chiudo una parentesi su questa cosa, è successa anche a me. Ero in una palazzina di uffici con un ex collega al tempo, ti lo saluto Silvio. Lui aveva insomma questo, la scorreggina facile.
0: Okay.
1: E siamo saliti in ascensore e nello scendere, prima che si aprissero le porte, lui ha lasciato un ricordino sull'ascensore. Quando si è aperta la porta dall'altra parte c'era il mega direttore galattico che doveva prendere l'ascensore.
0: E tu l'hai guardato, non sono stato io.
1: Però poi dicono il primo che canta è quello che ha fatto l'uovo, la gallina che canta.
0: Preso
1: la colpa.
0: Io penso che avevo un collega che si soprannominava Puzzolo.
1: Puzzolo, ma che bello,
0: sì,
1: che bello.
0: Era l'ottavo nano, Puzzolo.
1: Abbiamo un altro aneddoto, giusto?
0: Vai,
1: storico, ma non lo trovo negli appunti. Dove sono finiti?
0: Allora, l'imperatore Claudio.
1: Ah, eccolo.
0: Storico Svetonio racconta che l'imperatore romano Claudio voleva emettere un editto per legalizzare il rilascio di gas intestinali durante i banchetti, dopo aver saputo di un uomo che aveva rischiato di farsi male trattenendosi per educazione.
1: C'ha ragione, qua viene in soccorso la mia nonna con il suo detto: rombo di culo, sanità di corpo.
0: Anche mia madre lo dice anche lei, lo dice in un'altra maniera perché giù in Puglia è soprannominato in un altro modo.
1: Vabbè, però
0: va bene.
1: È così.

0: ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi.

0: Paliseo e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta

0: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
1: La nuova stagione, veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Zhou, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Zhou, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
2: Fighe d'accio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1 e 30. La musica, lo stile e l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighe d'accio One Day Show. Info 345 26 55 945. In fighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighe d'accio, vi aspettiamo.
3: International Radio, your radio.
4: I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
5: Ferragosto 1993, ti riporto lì con i 10 pezzi dance più ballati. Number 10.

accordi. Progetto Made in Italy Sim System. Baracca Destroy. Mamma che viaggio. Ascolto e godo. Ascolto e volo. JD. Plastic Dreams.

0: hit right now. Sul podio, number 3. Signore e signori, Counterbeat, Mr. Vain. Per agosto 93, numero 2, Ace of Base. E al numero 1, ho anche la maglietta ufficiale della storia della dance, di What is Love. Direi che è stata una super pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. International Super

0: Meteo International Radio. Meteo.
1: Amici di International Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Domenica ancora con condizioni meteo più estive che autunnali sulle regioni di nord-est. Cielo sereno, poco nuvoloso e temperature diurne che toccano anche i 26-27 gradi, siamo ben oltre la norma. Temperature notturne invece quelle lì più in linea con le medie stagionali, le minime all'alba scendono anche al di sotto dei 15 gradi. Settimana prossima inizierà ancora con condizioni meteo buone ma già con qualche nuvola in più e nel corso della prossima

0: com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @vettinmotors.it.
2: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
3: For All Eventi è il tuo partner ideale.
2: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
3: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo fotobutta ai giochi e scherzi più originali, come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
2: E non è tutto. For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
3: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
2: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
3: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
4: Ho aperto una nuova partita IVA.
5: Ho bisogno di una consulenza.
4: Che cara la bolletta dell'energia.
5: Devo fare il 7:30.
4: Mi serve un avvocato.
5: Devo pagare l'ICI.
4: E il corso sulla sicurezza?
5: Come si fa a stare informati?
4: Il mercato sta cambiando.
5: Mi serve un finanziamento.
4: Devo registrarmi al MEPA.
5: E le fatture elettroniche come si fanno?
4: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
6: Confartigianato e Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
7: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola, da sempre.
8: Piatti esclusivi

0: 61.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: 345-26-55-945 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
2: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
3: Con il governo Draghi, nel 2022, i tagli alle accise sui carburanti sono costati 7,3 miliardi di euro. Con Meloni, oggi, 2,6, quasi tre volte in meno. Perché? Perché allora l'Unione Europea allentò i vincoli di bilancio e Draghi poté spendere. Oggi i prezzi di benzina e diesel volano di nuovo, ma l'Europa quella porta la tiene chiusa. Risultato? La Premier Meloni non può aiutarci più di tanto. A ottobre i veneti pagheranno 106 milioni in più dello scorso anno, nonostante lo sconto applicato da alcune grandi compagnie petrolifere. Poiché ci troviamo di fronte alla stessa emergenza di 4 anni fa, ci vogliono le stesse regole di allora. È quello che bisogna chiedere a Bruxelles.
4: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati all'ascolto. Vi informiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori è chiusa.

0: per lavori a partire dalle 21 di lunedì 5 ottobre fino alle 5 del giorno successivo verrà chiuso il tratto compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Nella medesima notte a partire dalle ore 18 verranno chiuse l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: International Radio, your radio.

0: domenica 10:20.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
4: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretani.

0: tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: In ogni parte del mondo c'è un

0: consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour da sempre conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Infortunistica.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: 90.
1: Cinghidaccio
2: One Day Show.
1: Info 345-2655-945. In cinghidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Cinghidaccio, vi aspettiamo.
3: International Radio, your radio.
4: Ad International Radio sono le ore 14 e 6 minuti.
5: In collaborazione con...
6: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
7: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
6: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
7: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
6: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
7: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
8: Your radio, circuito international radio.
9: 100% successi. Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
10: Così e Cos'ha Radio Show. Oggi stiamo parlando di puzzette. Siamo partiti dalle puzzette delle donne, che la scienza dice essere un pelino più puzzolenti, un po' più odorose.
11: Anche se io non sono così d'accordo.
10: Se non è così d'accordo. E siamo arrivati un po' alle leggende, agli aneddoti legati alle puzzette, che bene o male facciamo tutti. E quindi vi abbiamo chiesto di raccontarci un vostro aneddoto sulle puzzette. Non siate timidi, scriveteci a diretta@cosecosa.com.

0: siete in compagnia del me medesimo Teo, che sarei io, e la nostra fantastica Stella. Vi abbiamo chiesto insomma di raccontarci i vostri aneddoti.
1: Io già inizio a ridere.
0: Io il mio ve l'ho raccontato, Stella, adesso tocca a te.
1: Ne ho uno che, allora, ero insieme a un fidanzato.
0: Sì.
1: E praticamente, ovviamente, sai, c'è sempre un po' di vergogna, non si fa mai, insomma. E allora, a un certo punto, dopo un po' di tempo che si stava insieme, e io ovviamente non volevo fare puzzette, me ne è scappata una
0: così
1: fuori in spiaggia,
0: così mentre camminavi,
1: perché sì, perché avevo mal di pancia,
0: hai preso freddo.
1: Vabbè, probabilmente avevo preso freddo, non lo so, è andata via così, e vabbè, da lì poi abbiamo iniziato a ridere, è diventata una comica
0: la mia spiaggia. Si è girata,
1: no,
0: tutta.
1: È stata silenziosissima, c'è una roba
0: silenziosissima, forse no,
1: vabbè, l'ha sentita la persona vicino a me,
0: allora non era proprio così tanto.
1: Beh, ma scusa, non si dice mica che in effetti quando ci si ama si fa?
0: Assolutamente sì.
1: Allora forse è lui che è ancora in difetto,
0: è vero,
1: no?
0: È vero.
1: Dovrebbe pensarci un attimino, invece di dirmi ti amo.
0: A farle con te.
1: Esatto.
0: Ok, dovrebbe dirtelo a scoregge, tipo ti amo diventa così. Giusto?
1: Potrebbe
0: farlo così. Va bene,
1: tocca a voi.
0: Leggiamo
1: allora
0: qualche messaggio che è arrivato alla nostra casella.
1: Io
0: diretta,
1: voglio dare precedenza alle donne.
0: Diretta at cosecosa.com. Vai.
1: Elena, 27 anni, ero in ascensore con il mio capo e altre 4 persone, vedi?
0: Questo
1: succede sempre così.
0: È un must questo.
1: Silenzio totale, a un certo punto parte una puzzetta misteriosa. Il mio capo guarda me, io guardo lui e nessuno ha più detto una parola fino al piano 10. Vai, tocca a te.
0: Sara, da bambina pensavo che le puzzette fossero rumorose solo per colpa dei pantaloni. Una volta ho provato a farne una sotto una coperta e ho scoperto nel modo peggiore che l'aria non sparisce. Torna indietro. Giusto.
1: Infatti, perché
0: giusto.
1: Quelle sotto le coperte sono le peggiori. Vabbè, quando alzi la coperta.
0: Avete provato a farle in vasca?
1: No.
0: Ecco, provate.
1: Vabbè, proverò.
0: Brulle mille scorregge blu.
1: Francesca, vai. In treno, posto finestrino, avevo mangiato fagioli a pranzo.
0: Ale.
1: Ho resistito per un'ora, poi ho ceduto. Il signore accanto a me si è alzato dicendo: vado a prendere un po' d'aria. Eravamo dentro freccia rossa.
0: Cioè, neanche di giri. Vabbè, capita. Chiara, leggiamo tutti quelli delle donne oggi.
1: Sì, perché visto che avete tirato in ballo le donne.
0: Chiara, durante una lezione di yoga, beh, questo è un altro classico, Posizione del bambino, silenzio, respirazione, concentrazione. E improvvisamente una puzzetta. L'insegnante ha mantenuto una calma incredibile e ha detto: lasciamo andare anche ciò che non ci serve.
1: Non ho mai più fatto yoga. Oh, Shrek diceva: meglio fuori che dentro.
0: Io leggerei l'ultimo, Stella.
1: Vai, allora io direi Giulia.
0: Vai.
1: A scuola una volta è partita una puzzetta durante un'interrogazione. Il professore si è fermato e ha detto: bene, vedo che l'atmosfera si sta facendo più distesa.
0: Carino.
1: Io volevo scomparire.
0: Carino. Poi a scuola si fa la gita.
1: Io
0: l'ho fatta anche con l'accendino.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Hai risaputo che prende fuoco.
0: Perché nella puzzetta.
1: Ma è vero?
0: Certo, c'è una percentuale di zolfo.
1: Quindi hai fatto la fiamma?
0: Sì.
1: Porca vacca, ti avevi fatto la fiamma.
0: Vabbè, no, il fiammone, però si incendia.
1: Ma pensa a te, adesso ti vedo tutto sotto un altro aspetto, da un altro lato, come dire.
0: Arriva Uelo, Alvaro Solere.

0: tale bella, con Dio e Stella, così cos'ha Radio Show.
1: Così è cos'ha Radio Show e questo è il nostro momento della Vita Le Bella,
2: il un'istituzione. Un'istituzione anche
1: non
2: quest'anno.
1: Non potevamo non metterlo.
2: Anche in questa stagione l'abbiamo messo, ovviamente.
1: Sì,
2: magari
1: ovviamente
2: quest'anno ci saranno, ve lo anticipiamo, delle variazioni, perché alcune
1: sì
2: volte prenderemo spunto da pagine, blog, commenti memorabili piuttosto che PSDM,
1: esatto,
2: mamme pazze, robe così. Oggi però vogliamo mantenere la nostra tradizione e andare con le freddure, le battute prese dal web.
1: Possiamo... E andiamo, dai.
2: Vai, vai,
1: allora,
2: vai.
1: La felpa.
2: Scusa Stella, ieri ho dimenticato la felpa a casa tua.
1: Ma vai tranquillo, appena ci vediamo te la do.
2: Ah, ok, grazie. Ma per la felpa come facciamo?
1: I dottori.
2: Due medici fanno l'amore. Cara, si vede che sei ginecologa, ti muovi molto bene.
1: Si vede che sei anestesista, non sento nulla.
2: Grazie. Dal dottore.
1: Dottore, mio figlio ha mangiato una moneta da un euro. Pensa che morirà?
2: Ma signora, i politici si mangiano milioni e stanno tutti benissimo. Questa era cattivella.
1: Un po' politica. Il nipotino. La nonna cammina con il suo nipotino per la strada. Non farti vedere, stiamo passando davanti a scuola. La tua maestra non deve vedere che hai marinato la scuola.
2: Nonna, nasconditi tu. Le ho detto che oggi non sarei andato perché sei morta.
1: La svista.
2: Silvia, quando sto con te dimentico tutto.
1: Ma io mi chiamo Stella.
2: Appunto, hai visto?
1: Chi è sta Silvia?
2: Non lo so.
1: La laurea. Ma alla fine tua figlia ha finito gli studi?
2: Certo, adesso è video and stylist aesthetic creative.
1: Wow, sarebbe?
2: Si filma i piedi in un social di Guardoni e ci mantiene tutti.
1: I OnlyFans.
2: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: Posso dire una cosa? Anche Stella voleva aprire OnlyFans per fare i milioni con i suoi piedini.
1: Perché ho dei bei piedini.
2: Sì, va bene, va bene, va bene.

0: domenica 10:20.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande.
4: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare. Nessuno si divertì mai più.
5: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
6: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
7: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
8: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
9: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: Energy Ghidaccio
1: One Day Show.
0: Info 345-2655-945. Ceghidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghidaccio, vi aspettiamo!
2: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
3: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
4: Con il governo Draghi, nel 2022, i tagli alle accise sui carburanti sono costati 7,3 miliardi di euro. Con Meloni, oggi, 2,6, quasi tre volte in meno. Perché? Perché allora l'Unione Europea allentò i vincoli di bilancio e Draghi poté spendere. Oggi i prezzi di benzina e diesel volano di nuovo, ma l'Europa quella porta la tiene chiusa. Risultato? La Premier Meloni non può aiutarci più di tanto. A ottobre i veneti pagheranno 106 milioni in più dello scorso anno, nonostante lo sconto applicato da alcune grandi compagnie petrolifere. Poiché ci troviamo di fronte alla stessa emergenza di 4 anni fa, ci vogliono le stesse regole di allora. È quello che bisogna chiedere a Bruxelles.
0: International Radio,

0: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
1: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
2: For All Eventi è il tuo partner ideale.
1: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
2: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
1: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
2: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
1: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
2: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 27

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Fighetaccio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio One Day Show. Info 345 26 55 945. In fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighetaccio, vi aspettiamo.

0: nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: 10 pezzoni house che hanno fatto la storia. Iniziamo con... Just a funk.

voce di Sissy Vultures. House music, it's a spiritual. 98 Eddie Amador. House music. JD. Classic Dreams. Si vola di brutto con questa.

0: estate 97. Top Terry. Hey. Something going on. L'ultimo. Eleganza super fina. Abbiamo aperto con il gesto funk e chiudiamo con il gesto funk. Special Love. È stata una grande pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Circuito International Radio.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sull'A4 Brescia-Padova per traffico intenso segnaliamo code in uscita al casello di Sirmione per entrambe le provenienze. Sempre sull'A4 Brescia-Padova vi ricordiamo che per lavori il casello di Desenzano è chiuso in uscita per entrambe le provenienze fino alle 8 del 6 ottobre. Sempre per lavori inoltre il casello di Padova Ovest è chiuso in uscita per le provenienze da Venezia e in entrata in direzione Milano fino alle 20 di questa sera. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
5: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

0: domenica 10:20.
1: Circuito radiofonico.
2: Circuito radiofonico.
1: International Radio.
2: International Radio.

International. International Radio.

0: ad International Radio sono le ore 14 e 59 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: International super hits, playing only the hits, shattering the airwaves with the hottest hits.
4: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettinmotors.it.
6: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
7: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
8: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici alla

Natale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: progetti Movimento Terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: La nuova stagione, veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via

0: Così è Cosa Radio Show e siamo ancora qui con voi. Adesso cambiamo un attimino argomento. Beh, dai, e passiamo a qualcosa di un pochino più bello, di un pochino più sorridente, un pochino più serio. Sì, ma non è non del tutto serio, perché? No. Perché parliamo delle giornate mondiali.
1: Oh, bello, bello, mi piace.
0: Ti piace?
1: Sì.
0: A fra pochissimo.
1: Gemelli diversi per farti sorridere.

0: Così è cos'è il Radio Show. Io sono Stella, qui con me c'è Teo. E eccomi. Partiamo con questa frase: ogni sorriso ti rende più giovane di un giorno.
1: Ma che bello!
0: Bellissimo, bello, vero? Bello. Allora, dicevamo che il 2 ottobre,
1: esatto, in questa settimana, effettivamente,
0: esatto,
1: il 2 ottobre
0: è la giornata mondiale del sorriso.
1: È vero.
0: Il sorriso rende più giovani, allunga la vita, ti migliora l'umore,
1: sì,
0: ti svolta la giornata,
1: sì,
0: è la cosa fondamentale che tutti noi dovremmo avere per poter vivere nella nostra vita.
1: Assolutamente, sono perfettamente d'accordo. Una vita senza sorriso è una vita sprecata, possiamo dire.
0: Sì, è vero.
1: Cioè, dai,
0: anzi, io vi do anche un consiglio: regalatevi questi sorrisi, perché
1: esatto,
0: non costano niente.
1: Vero,
0: non
1: fate
0: costano
1: delle puzzette.
0: Niente.
1: Vedi, le puzzette fanno ridere, però.
0: È vero,
1: vedi,
0: le puzzette
1: in qualche
0: fanno
1: modo
0: ridere,
1: ci abbiamo
0: quindi
1: preso.
0: Qualcosa ci abbiamo preso,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: È tutto correlato. Allora, vi dico solo una cosa che mi ha fatto riderissimo quando l'ho letta: che ci sono 18 tipi, cioè ognuno di noi ha 18 tipi di sorrisi diversi.
1: È vero.
0: Da quello genuino a quello felice, a quello di facciata, a quello forzato, a quello di cortesia.
1: Tu sei
0: a
1: una

0: Sarri, allegro.
1: Mi raccomando.
0: Io sì.
1: Prova.
2: È vero.
0: Poi che tipo di risata vuoi sentire?
1: Quella malefica.
2: Ti vengono tutte.
0: Ti faccio anche di quella di cortesia.
1: Va bene. Allora, beh, è una cosa importante, ragazzi. Sì. Nei tempi che corrono ultimamente, secondo me
0: è un sorriso ogni tanto bisogna farlo.
1: C'è da ridere. Sì. C'è da ridere.
0: Ma poi c'è anche un'altra cosa connessa, perché il 2 di ottobre è anche un altro giorno molto importante.
1: È la
0: festa dei nonni.
1: È vero.
0: E i nonni sono patrimonio dell'UNESCO. Secondo me tutti i nonni sono patrimonio dell'umanità.
1: Sì.
0: E soprattutto non c'è nulla che non faccia sorridere di più un nonno che non un nipote. Cioè i nonni quando arrivano i nipoti improvvisamente cambiano vita.
1: Si accendono, Si sente
0: È vero, si accendono. È una roba terribile. Cioè terribile, meravigliosa in realtà, non terribile. Ma è una cosa. A parte un pochino si stupidiscono anche, no?
1: Sì,
0: ma poi fanno con i nipoti tutto quello che non hanno fatto con te che sei suo figlio.
1: Assolutamente vero. Io volevo dire anche un'altra cosa che mi sembra doveroso e giusto. Tanti di noi purtroppo i nonni non li hanno più, quindi
0: salutiamoli
1: e magari ogni tanto andate a portargli un fiorellino, ragazzi.
0: Sì,
1: perché io lo dico, faccio mia colpa, non è che vado proprio spessissimo.
0: No, io ogni tanto, purtroppo non ci vado quasi mai perché i miei nonni sono lontanissimi, però li penso sempre.
1: Beh, certo, assolutamente quindi... sì. Allora salutiamo tutti quelli che ridono e tutti i nostri amici e carissimi nonni, giusto?
0: Esatto.
1: Giusto. Allora noi torniamo tra pochissimo perché è in arrivo il primo GV della stagione.
0: Esatto, e questo sarà molto impegnativo.
1: Assolutamente sì. Ci vediamo tra poco. Sigla Good Vibes.

0: Così com'è Radio Show anche quest'anno è con voi col Good Vibes.
1: È vero, il momento delle vibrazioni positive.
0: E quest'anno vogliamo introdurre un amico che secondo me spesso tornerà. Ed è il nostro amico Alessio Andrea Balza. Il nostro amico Alessio Andrea Balza è in realtà il soprannominato Iosno, che è una persona che ha deciso di cambiare la sua vita da un certo punto in avanti seguire una, come dire,
1: uno stile di vita più tranquillo,
0: completamente
1: più
0: diverso.
1: Segue quella che molti di noi seguono, molti di voi seguono, che è la famosissima mindfulness.
0: Lui però è il primo in Italia che trasforma questa disciplina in uno spettacolo teatrale.
1: Bello.
0: Coinvolgendo
1: tutto il pubblico. Allora niente, dai, lanciamolo e sentiamo cosa da dirci in questo primo Good Vibes di stagione.
2: Ti rendi conto che fatica fai ogni giorno? Voglio dire, fare l'umano è bello impegnativo. E devi stare dentro un corpo che continua a cambiare con le sue necessità, i dolori. Devi capire cosa senti, cosa non senti, provare a capire gli altri che puntualmente intanto non ci capiscono, e guadagnare, scegliere le cose giuste che poi possono quasi sempre sbagliate, perdere le persone care. E il giorno dopo ti svegli e devi comunque sempre comprare il pane, portare i figli a scuola, rispondere tutto bene grazie a 25.000 persone, e mentre fai tutto questo magari riesci anche ad accusarti di fare poco, che non sei ancora abbastanza o come vorresti tu, ma dico, al mattino guardati con rispetto e ogni tanto cerca anche di volerti bene, perché lo sai soltanto tu quanto ti costa certi giorni essere te. Quindi oggi dico, lasciati in pace, almeno tu, almeno tu.
1: Così è cos'ha Radio Show, ed eccoci rientrati dopo questa perla, insomma, di Iosno, conosciuto come Iosno. Potete cercarlo su tutti i motori di ricerca, internet, Google e social vari. E cosa dice? Una cosa effettivamente proprio vera che accade a tutti, no? Insomma, siamo tutti circondati da mille cose da fare, da mille persone che hanno bisogno, da mille cose, e ci dimentichiamo di noi stessi, di volerci bene noi stessi, di dedicarci del tempo, insomma.
0: Non solo, dice, c'è già il mondo che vi tortura, no?
1: Non torturatevi da soli.
0: Allora, questo, devo dire la verità, io ho preso, poi ascoltato uno, ne ho ascoltati tanti altri.
1: Poi ti prende il trip.
0: Ve lo dico, diventa una droga, perché poi li ascoltate tutti, e effettivamente io, per come sono fatta io, un pochino dovrei ascoltarlo, perché io sono una trituratrice di pensieri, mettiamola così.
1: Teo
0: tra l'altro me lo dice sempre, e a volte si arrabbia anche per questa cosa, perché dice, ma perché ti fai del male? Ma non è una cosa che tu, anche lui stesso lo dice in altre cose, dice, non è una cosa che tu fai apposta. No?
1: Certo.
0: Però lui giustamente consiglia, perché devi farti del male se già il mondo ti fa del male?
1: E infatti dà un consiglio, dice, almeno oggi. Lascia perdere,
0: insomma,
1: lascia perdere, non romperti i coglioni da solo, diciamolo, perché c'è già veramente tutto il mondo che ti rompe le palle. Quindi niente, Iosno è stato con noi, sicuramente tornerà, perché ci piace.
0: E secondo me andremo anche noi da lui,
1: andremo anche magari a trovare Iosno.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio International da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. In serata tempo asciutto sulle regioni di nord-est con solo qualche nuve di passaggio. Poi domani è attesa una maggiore variabilità con qualche annuvolamento alternato a delle schiarite e anche qualche piovasco, principalmente sui settori montuosi. Clima frizzante al primo mattino con minime intorno ai 13-15 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebimet.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: domenica 10:20.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande.
3: Parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni, telefonare al 049 970 2700.
3: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
4: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
5: Con il governo Draghi, nel 2022, i tagli alle accise sui carburanti sono costati 7,3 miliardi di euro. Con Meloni, oggi, 2,6, quasi tre volte in meno. Perché? Perché allora l'Unione Europea allentò i vincoli di bilancio e Draghi poté spendere. Oggi i prezzi di benzina e diesel volano di nuovo, ma l'Europa quella porta la tiene chiusa. Risultato? La Premier Meloni non può aiutarci più di tanto. A ottobre i veneti pagheranno 106 milioni in più dello scorso anno, nonostante lo sconto applicato da alcune grandi compagnie petrolifere. Poiché ci troviamo di fronte alla stessa emergenza di 4 anni fa, ci vogliono le stesse regole di allora. È quello che bisogna chiedere a Bruxelles.

0: International Radio, your radio. Momento del disco. Move your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
1: Ok, ready. Let's do it.

0: in qualunque luogo, anche il più difficile. Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
2: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a Sia Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e mini giochi.

0: Liseo e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
3: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
4: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
5: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Fo, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: Gigidaccio.
1: One Day Show.
0: Info 345 26 55 945. Gigidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Gigidaccio. Vi aspettiamo.

0: International Radio, your radio. I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Ritorniamo al 1985, ma anche al 95. 80 contro 90. Sarete voi a scegliere la decade che vi piace di più. Parte

0: adesso mi metto a piangere. Tutte bellissime. Quale scegli? Fammelo sapere. Pillole.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui. Tante pillole di musica stanno per arrivare. Circuito International Radio. Viaggiare.
2: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, per traffico intenso, si registrano rallentamenti in uscita al casello di Sirmione per entrambe le provenienze. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova il casello di Desenzano è chiuso in uscita per entrambe le provenienze fino alle 8 del 6 ottobre. Per lo stesso motivo chiuso il passante di Mestre in direzione Padova-Milano fino alle 5.30 di domani mattina. È prevista l'uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est, il traffico viene deviato sulla tangenziale di Mestre. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
4: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: International Ad International Radio sono le ore 15 e 51 minuti.
0: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: sicurezza.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
2: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smart

0: Risparmio.
1: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
2: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
3: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura, anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 26.

0: Fantacciò.
1: One Day Show.
0: Info 345 26 55 945. Ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo.
2: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
3: La notizia a cura di Paolo

benzina e diesel volano di nuovo, ma l'Europa quella porta la tiene chiusa. Risultato? La Premier Meloni non può aiutarci più di tanto. A ottobre i veneti pagheranno 106 milioni in più dello scorso anno, nonostante lo sconto applicato da alcune grandi compagnie petrolifere. Poiché ci troviamo di fronte alla stessa emergenza di 4 anni fa, ci vogliono le stesse regole di allora. È quello che bisogna chiedere a Bruxelles.

0: E a così e cosà torna imperterrito, immarciscibile anche il nostro super mega astrosex.
1: Yeah.
0: Sono i due segni più hot della settimana. E ovviamente la nostra astrologa Stella ci darà i consigli per vivere al meglio questa settimana. Posso dire?
1: Sì.
0: Hot. Tongi, patongi. È un po' che non lo facevo, dai. Fammelo
1: fare.
0: Fammelo. Tongi, patongi.
1: Qualche giorno ti riprendo e ti metto su Instagram.
0: Va bene, hai ragione. Vai.
1: Allora, come abbiamo finito, così ricominciamo. E quindi abbiamo il Capricorno. Marte opposto rende le reazioni più immediate e una discussione può lasciare spazio a un riavvicinamento passionale. Non cercare però di usare il sesso per evitare un problema reale, perché la relazione resterebbe comunque più debole. Con Lilith nel tuo segno, dal 14 sarai meno disposto a seguire abitudini che ormai ti annoiano e cercherai novità scottanti. Ottobre ti spinge a parlare più chiaramente dei tuoi desideri e a smettere di aspettare che il partner capisca tutto da solo. Marte aumenta la tensione, ma ti rende molto più passionale. Dopo metà mese potrai concederti un'esperienza che finora avevi rimandato per eccesso di prudenza.
0: Molto bene.
1: Il mio consiglio sexy è: per voi che amate il controllo in tutto e per tutto,
0: siamo degli Excel viventi.
1: Esatto. Invertite i ruoli. Lasciate per una sera che sia uno dei due a organizzare completamente l'atmosfera e l'altro a lasciarsi sorprendere, carta bianca su tutto.
0: Mi piace. E si rifà un po' quello che abbiamo ascoltato di Osno, cioè,
1: è vero.
0: Oggi io
1: lasciati
0: non faccio
1: andare.
0: Niente,
1: oggi non faccio
0: andare.
1: Niente. Bilancia.
0: E
1: qui
0: tu,
1: ci sono io.
0: Sei tu.
1: Sì, ti piace essere desiderata, ma non sopporti chi pensa di averti già conquistata. All'inizio del mese avrai un fascino irresistibile e ti divertirai a tenere qualcuno sulle spine. Più avanti, però, inizierai a cercare passione, presenza e gesti che dimostrino interesse. Difficilmente sarai tu a prendere l'iniziativa e un partner passivo non va bene. Potresti cercare nuovi partner o riscoprire novità in quelli attuali.
0: Interessante.
1: Consiglio sexy: rallentare.
0: Oh.
1: Dedicate più tempo a baci, carezze e contatto fisico invece di puntare subito all'intimità sessuale. Chiaramente

0: sono solo preliminari, poi si passa al sodo.
1: Beh, giustamente, giustamente. Vabbè, mi è venuta in mente una cosa che intanto che parlavi. Cosa? Esistono i presidi slow food, quelli per il cibo, per mangiare
0: sì,
1: lentamente. Dovremmo fare anche i presidi slow sex, per goderselo un po' di più.
0: Molto, molto di più. Perché sai, in un mondo che va tutto di fretta,
1: almeno,
0: avere un momento di tranquillità, almeno quello, non è male.
1: Andrebbe fatto bene. Allora, in arrivo una canzone strepitosa, secondo me questa è veramente una canzone che fa molto molto sexy, secondo
0: sì.
1: me, ritratta dalla colonna sonora del Moulin Rouge, il tango di Roxane.

0: Così è cosa Radio Show, ben ritrovati ai microfoni, ci siamo io, il mio medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e questa è la prima puntata di questa super stagione che è iniziata proprio oggi e staremo insieme fino a luglio del 2027, salvo cataclismi piuttosto che guerre.
1: Noi ci proviamo.
0: Allora, ovviamente. In questo ultimo talk di puntata
1: abbiamo il tuo momento
0: in uno spazio hot,
1: questo però è uno spazio hot anche un po' storico,
0: è vero,
1: abbiamo scoperto tramite
0: un articolo
1: esatto, che nel Medioevo se un uomo era troppo nervoso veniva suggerita un massaggio genitale.
0: Okay. Il famoso happy ending.
1: Io l'ho chiamata pippa terapia. L'ho soprannominata così.
0: La pippa terapia.
1: Cosa succedeva? Si credeva che ansia, stanchezza, depressioni fossero provocati da un accumulo di energia nei testicoli.
0: Ok.
1: Quindi questa cosa era capace di alterare l'equilibrio del corpo.
0: E infatti da qua che nasce l'espressione oggi c'ho due palle, così.
1: Esatto, esattamente.
0: Ecco.
1: Quindi la cura veniva chiamata appunto massaggio genitale terapeutico. Era praticato da terapeuti, levatrici e persino da alcuni monaci che studiavano la salute.
0: Hai capito, i fraticelli?
1: Ma sono quelli delle fiere, quelli che schiacciano.
0: No,
1: dietro.
0: Sono quelli che cucinano su realtà.
1: È vero. Scusate, ogni tanto ci parte la battuta. Gli uomini entravano irritabili in queste stanze e tesi e ne uscivano rilassati, sorridenti e con aria completamente rinnovata.
0: Vabbè, ma non hanno inventato niente, cioè sono i centri massaggi asiatici di adesso sostanzialmente, no?
1: Più o meno sì, non è cambiato nulla. Però sai, nella storia in realtà veniva appunto, come dire, utilizzato proprio come terapia.
0: Questo è una cosa che si narra succedesse nel Medioevo, ma già gli antichi romani si sollazzavano bellamente,
1: è vero. Tra l'altro ecco, la battuta finale di questo articolo, quello che mi faceva ridere è che siccome succedeva che magari uno aveva un appuntamento fisso, no? Per esempio, che ne so, uno c'aveva il giovedì in cui aveva il massaggio, no?
0: Sì.
1: Chissà perché il mercoledì, che era il giorno prima, era sempre stressatissimo. Trovava qualsiasi scusa per poter arrivare al giovedì che aveva tempo. Di dire ciao, che vado a fare il massaggino.
0: Va bene.
1: Ognuno c'ha il suo giovedì.
0: E allora arriva una canzone fantastica, secondo me, di un artista del compianto Lucio Dalla. Non poteva essere che Disperato Erotico Stomp, e vi lasciamo al messaggio finale, ma prima poi torneremo con i nostri saluti. Vai Lucio.

0: Così è cosa radio show, è arrivato al termine della prima puntata della quarta stagione, un po' come Netflix,
1: un po' come Netflix,
0: no? Esatto, noi prima, seconda, terza, quarta.
1: Facciamo le stagioni.
0: Chissà se arriveremo come Walking Dead anche all'undicesima.
1: Ma perché no? Allora salutiamo tutti gli amici che sono stati con noi oggi e ci hanno, hanno partecipato alla puntata, certo, scrivendo a diretta@cosiecosa.com. Salutiamo tutte le nostre storiche radio, insomma, che ci trasmettono. Salutiamo quegli amici nuovi che sono arrivati
0: in
1: questa stagione. E poi io saluto e faccio veramente i miei auguri di cuore a Stella, perché il 2 ottobre è il suo compleanno.
0: Grazie.
1: quindi davvero di cuore da parte mia, di tutte le radio e di tutta la nostra redazione, tanti auguri Stella.
0: Grazie.
1: E ci risentiamo
0: la prossima settimana. Un bacio grandissimo.
1: Ciao. Così

0: tranquillità. È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Europe.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande
3: com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettimotors.it.
5: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con tanti

0: ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: Fighetaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1 e 30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio One Day Show. Info 345 26 55 945 in fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighetaccio, vi aspettiamo.

0: International Radio, your radio.
1: Ed ora la rubrica dedicata alla tecnologia.
2: International Technology.
3: Dal 1 ottobre il marketplace del programma nazionale di osservazione della Terra Iride ha reso disponibili i primi servizi e prodotti geospaziali. Dall'ambiente alle emergenze, ha spiegato l'Agenzia Spaziale Italiana, i dati satellitari diventano informazioni concrete a supporto delle istituzioni. Iride è una infrastruttura di proprietà dell'ASI sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. I servizi utilizzano in funzione delle applicazioni dati provenienti da diverse missioni satellitari per valutare la qualità delle acque costiere, i movimenti della superficie terrestre, servizi per monitorare siccità, disponibilità e qualità dell'acqua e condizioni della vegetazione e le aree urbane, con il monitoraggio dell'isola di calore e delle zone maggiormente esposte. Completano l'offerta i servizi sull'aria, sui gas serra e su alcune variabili climatiche essenziali, tra cui temperatura delle superfici, precipitazioni, neve, nuvole, radiazione solare, metano e anidride carbonica. I rischi sono sempre più interconnessi e creano nuovi canali attraverso i quali shock di portata relativamente contenuta possono propagarsi più rapidamente e capillarmente nell'economia. Una nuova analisi evidenzia un aumento del 24% nei collegamenti tra i rischi segnalati da 91 aziende della classifica Fortune 100 rispetto al 2019, con l'intelligenza artificiale e le catene di approvvigionamento che emergono come nodi di connessione chiave. La crescente dipendenza da fornitori comuni, piattaforme tecnologiche e infrastrutture critiche fa sì che un'interruzione in un determinato ambito possa innescare un effetto a catena. La rendicontazione dei rischi legati all'intelligenza artificiale si è estesa oltre il settore tecnologico. Tra il 2019 e il 2026 la quota di aziende che segnalano rischi connessi all'IA e alle nuove tecnologie è aumentata di circa il 30%, coinvolgendo comparti quali la vendita al dettaglio, il trasporto aereo, l'industria farmaceutica e quella alimentare. Varata Eco Trieste, la nuova unità navale di Itelium SEA FVG, concepita per la raccolta, il ritiro e il trasporto dei rifiuti prodotti dalle navi. L'imbarcazione rappresenta un'eccellenza tecnologica unica nel suo genere, essendo il primo natante a propulsione ibrida nel mare Adriatico dedicato a questo tipo di servizi portuali. L'unità entrerà a breve in servizio, operando nei porti di Trieste e Monfalcone. L'imbarcazione combina la massima sicurezza operativa e il comfort per l'equipaggio, con una capacità di carico di 60 tonnellate e 120 metri cubi, volume ben 3 volte superiore alla media delle unità analoghe. La stiva è predisposta per la raccolta differenziata spinta in mare. Durante la navigazione interna e le manovre, l'imbarcazione opera in modalità elettrica in assenza di rumore e a 0 emissioni. Nelle fasi di massima potenza, il sistema ibrido intelligente recupera l'energia prodotta dai motori e la impiega per ricaricare automaticamente il pacco batterie. Digital Realty, piattaforma di data center, ha annunciato la realizzazione di Rom 1, destinato a diventare il più grande interconnesso polo nell'Italia centrale e meridionale. L'opera complessiva si estende su una superficie di 22 ettari nel municipio 9 di Roma e vedrà la progressiva edificazione di 6 data center progettati per raggiungere una capacità IT totale installata di 35,2 megawatt e oltre 16.000 metri quadrati di spazio utile attrezzato per i clienti. La prima tappa del piano di espansione prende forma con Rom 1, un edificio di 5.000 metri quadrati complessivi che offrirà nella sua fase iniziale 3,2 megawatt di potenza IT suddivisi in 4 moduli operativi da 0,85 megawatt su 2.000 metri quadrati di superficie utile. Digital Realty non punta a realizzare una semplice struttura di elaborazione dati, bensì a edificare l'infrastruttura neutra più interconnessa del centro-sud Italia, posizionando Roma lungo le direttrici strategiche del traffico informativo mondiale.
1: E queste erano le notizie dal mondo iTech di oggi.

0: Ad International Radio sono le ore 16 e 33 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Ridolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
4: International Radio, your radio. Ora, è il momento del disco. Move your body.
5: Time machine.
4: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70.
5: Time machine.
4: Solo. Su International Radio. Solo successi.
5: Solo successi.
4: Solo successi.

0: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
1: 4ALL ha la soluzione che fa per te.
0: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
1: E per le aziende, 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
0: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
1: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 584 651.
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima

0: www.infortunistica.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgo.

0: domenica 10:20.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
5: Fighetaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio One Day Show. Info 345 26 55 945. Fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighetaccio, vi aspettiamo.
6: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
7: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
8: Con il governo Draghi, nel 2022, i tagli alle accise sui carburanti sono costati 7,3 miliardi di euro. Con Meloni, oggi, 2,6, quasi tre volte in meno. Perché? Perché allora l'Unione Europea allentò i vincoli di bilancio e Draghi poté spendere. Oggi i prezzi di benzina e diesel volano di nuovo, ma l'Europa quella porta la tiene chiusa. Risultato? La Premier Meloni non può aiutarci più di tanto. A ottobre i veneti pagheranno 106 milioni in più dello scorso anno, nonostante lo sconto applicato da alcune grandi compagnie petrolifere. Poiché ci troviamo di fronte alla stessa emergenza di 4 anni fa, ci vogliono le stesse regole di allora. È quello che bisogna chiedere a Bruxelles.
9: International Radio, your

0: Circuito International Radio.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Traffico regolare lungo le tratte

0: compreso tra Udine Sud e Udine Nord, in direzione Tarvisio. Nella medesima notte, a partire dalle ore 18, verranno chiuse l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

0: circa 10 minuti.
1: How are we all doing today?
2: Playing nothing but the greatest hits.
3: Are you kidding me?
4: My radio. More music now.
5: Circuito International Radio. Meteo.
6: Saluto agli amici di Radio International da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. In serata tempo asciutto sulle regioni di nord-est con solo qualche nube di passaggio. Poi domani è attesa una maggiore variabilità con qualche annuvolamento alternato a delle schiarite e anche qualche piovasco, principalmente sui settori montuosi. Clima frizzante al primo mattino con minime intorno ai 13-15 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: In collaborazione con...
8: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scel-

0: Wake Up 10:20.
1: I wake up with you guys, I send my dare to you guys, and I go to bed with you guys. You guys are the best.
2: The number one radio station.
3: Number one for classic hits.
4: No commercials, they're annoying.
5: IGR Sanità dell'agenzia di...
6: È entrato in vigore il nuovo tariffario della specialistica ambulatoriale dell'assistenza protesica. L'aggiornamento vale 210,7 milioni di euro l'anno per la finanza pubblica. Oltre l'88% sarà coperto dallo Stato. A chiarirlo è stato il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo la settimana scorsa al Question Time alla Camera. Nessuna modifica ha assicurato il ministro per il sistema dei ticket. Il tetto massimo resta 36,15 euro e 8 prestazioni su 10 mantengono le tariffe attuali. Confermate anche le esenzioni per età, patologie e reddito. Per le persone con disabilità, gli ausili continueranno a essere garantiti senza compartecipazione alla spesa. Il nuovo tariffario amplia inoltre le prestazioni disponibili, dai test prenatali non invasivi allo screening neonatale. Il Ministero infine monitorerà l'applicazione del provvedimento insieme alle regioni. L'obiettivo indicato da Schillaci è che nessuno debba rinunciare alle cure per motivi economici. Più sicurezza e semplicità nella gestione delle terapie, soprattutto per gli anziani e per chi deve assumere molti farmaci. Sono state presentate a Roma le nuove linee di indirizzo nazionali per l'accesso personalizzato ai farmaci nelle farmacie aperte al pubblico. L'obiettivo, ha fatto sapere il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, è uniformare il servizio su tutto il territorio nazionale, fissando regole chiare e standard minimi per garantire qualità, sicurezza e tracciabilità. Quando i farmaci da assumere sono numerosi, anche più di 10 al giorno, ha proseguito, aumenta il rischio di errori e dimenticanze. Il servizio punta quindi a migliorare l'aderenza alle terapie e l'efficacia delle cure. Le nuove linee guida sono state elaborate da un tavolo tecnico del Ministero della Salute. Alle regioni spetterà invece definire gli aspetti organizzativi, operativi ed economici del servizio. La nutrizione clinica come parte integrante della cura è stato il tema al centro di un confronto che si è svolto in Senato sugli alimenti a fini medici speciali, prodotti destinati a pazienti con specifiche esigenze nutrizionali legate anche ad allergie, malattie croniche, oncologiche e rare. Il problema, secondo gli esperti, è l'accesso. Oggi regole, rimborsi e modalità di distribuzione possono cambiare da una regione all'altra. Dall'evento in Senato è arrivata quindi la richiesta di superare queste differenze e garantire un accesso più uniforme su tutto il territorio nazionale. Per gli esperti, appropriatezza, evidenza scientifica ed equità devono essere i pilastri della nutrizione clinica. Particolare attenzione ai pazienti oncologici e alle persone con malattie rare, per le quali una corretta nutrizione può contribuire a prevenire complicanze e ricoveri. L'obiettivo è arrivare a un documento di raccomandazioni da sottoporre al Ministero della Salute, ad AIFA e alla Conferenza Stato-Regioni. Prevenzione, equità nell'accesso alle cure e innovazione sono i temi al centro della nuova edizione di Direzione Nord Sanità a Milano, con istituzioni, medici, ricercatori e associazioni dei pazienti. Al centro del confronto una sanità considerata non solo come diritto ma anche come investimento per il futuro del paese. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato la necessità di ripensare l'assistenza, mettendo sempre più la persona al centro e rafforzando la sanità territoriale. Grande attenzione alla prevenzione, dagli screening oncologici agli stili di vita e alla nutrizione clinica, spazio anche alle malattie rare, all'innovazione farmaceutica e alla trasformazione digitale, con dati e intelligenza artificiale sempre più presenti nei percorsi di cura. Tra i temi affrontati anche il fine vita e il ruolo dei caregiver, con la richiesta di un quadro normativo nazionale. Innovazione, sostenibilità e competitività dell'industria farmaceutica sono stati temi al centro dell'incontro organizzato da Sanofi nello stabilimento di Anagni, con istituzioni, imprese e rappresentanti del territorio. Il sito laziale è protagonista di una trasformazione che punta sulla biotecnologia, sulla digitalizzazione e sullo sviluppo delle competenze. Negli ultimi 3 anni sono stati investiti circa 36 milioni di euro anche con il supporto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sul fronte della sostenibilità, le emissioni di CO2 sono state ridotte del 37% rispetto al 2019 e l'energia utilizzata proviene interamente da fonti rinnovabili. Il progetto Idra punta inoltre a riciclare circa 100.000 metri cubi di acqua ogni anno, un modello, quello di Anagni, che mette insieme ricerca, produzione e sostenibilità e che secondo Sanofi può contribuire a rafforzare la competitività delle scienze della vita e la crescita del territorio. 10 edizioni, 40 città e migliaia di persone unite per sostenere la ricerca sui tumori del sangue e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Si è svolta domenica scorsa, 27 settembre, la Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. L'iniziativa, presentata presso il Circolo del Tennis del Foro Italico, ha attraversato l'Italia da nord da sud. Nata nel 2017, la manifestazione ogni anno punta a raccogliere sostegno per la ricerca e allo stesso tempo a promuovere l'attività fisica e uno stile di vita sano. Il fit walking è una forma di cammino accessibile a tutti, basata su una tecnica semplice e su un'andatura sostenuta. Per AIL, movimento, solidarietà e salute possono diventare strumenti per migliorare la qualità di vita dei pazienti ematologici, hanno fatto sapere gli esperti.

0: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
1: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
2: For All Eventi è il tuo partner ideale.
1: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
2: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
1: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
2: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
1: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
2: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.

0: l'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: sottoterra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta

0: tranquillità. È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Infortunistica.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
0: La nuova stagione veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei spazio alle tendenze, pellicce, montoni, completi in lana e capispalla fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14, il tuo stile, la nuova stagione.

0: Ghidaccio.
1: One Day Show.
0: Info 345 26 55 945. Ceghidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghidaccio, vi aspettiamo.
2: International Radio, your radio.
3: Disco Club.

macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

0: merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
4: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici.

0: risparmio.
1: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi, ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
2: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
3: Campagna promossa da Acque Venete SPA.
4: Il

0: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 900 70 27 00. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: La nuova stagione, veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: Gigidaccio.
1: One Day Show.
0: Info 345 26 55 945. Gigidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Gigidaccio, vi aspettiamo.
2: International Radio, your radio.
3: Ad International Radio sono le ore 17 e 29 minuti.
4: In collaborazione con...
5: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
6: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
5: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
6: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
5: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
6: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
7: Yeah. 80s, 90s and more.
8: The number one online radio station. Yeah.

0: vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio, alzate il volume.
1: Ti riporto alla primavera del 98, i 10 dischi dance più ballati in Italia. Senti il primo. Con questo pianoforte lo riconosci dalle prime note.

al numero 7. Leggermente in discesa c'era Sash, presente con due dischi in questa classifica. La prima è 6. Number 6. Non mancavano mai Blackwood Peace. Numero 5. Avrebbe conquistato tutte

0: primavera dell'amore. Per forza. Musi, Only 98. Posizione numero 2. Al numero 1, niente da fare per gli altri. Feel it. Il Tamperer con la voce di Vaya Days. Era questa la situazione. In quella primavera di un po' di anni fa ci siamo gustati una grandissima pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Radio International presenta Trailers in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati. Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
1: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 9501 699 049 9501 699 oppure 333 331 5630.
0: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
0: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se invece hai il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale.

www.sicurezza.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.

sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161. Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi.

0: materiali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: La nuova stagione veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei spazio alle tendenze, pellicce, montoni, completi in lana e capispalla fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14, il tuo stile, la nuova stagione.

0: Show.
1: One Day Show.
0: Info 345 26 55 945. Il ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo.
2: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio.
1: Viaggiare. Traffico.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova, per traffico intenso, si registrano rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Brescia Centro in direzione Milano. Spostiamoci sulla tangenziale di Mestre, anche qui per traffico intenso in direzione Milano.

0: qui a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: ad International Radio sono le ore 18 e un minuto.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Ridolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.
4: Your number one online radio station.
5: Number one for classic hits.
6: Nobody else compares.
7: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
8: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
9: 4all ha la soluzione che fa per te.
8: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
9: E per le aziende? 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
8: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
9: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
10: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci.
11: Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
12: Piatti

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Gigidaccio.
1: One Day Show.
0: Info 345 26 55 945. Il Gigidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Gigidaccio, vi aspettiamo.
2: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
3: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
4: Con il governo Draghi, nel 2022, i tagli alle accise sui carburanti sono costati 7,3 miliardi di euro. Con Meloni, oggi, 2,6, quasi tre volte in meno. Perché? Perché allora l'Unione Europea allentò i vincoli di bilancio e Draghi poté spendere.

0: anni fa, ci vogliono le stesse regole di allora. È quello che bisogna chiedere a Bruxelles.
1: International Radio, your radio.

0: International Radio Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio International da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. In serata tempo asciutto sulle regioni di nord-est con solo qualche nube di passaggio. Poi domani è attesa una maggiore variabilità con qualche annuvolamento alternato a delle schiarite e anche qualche piovasco, principalmente sui settori montuosi. Clima frizzante al primo mattino con minime intorno ai 13-15 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebimet.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un click su euroadria.com.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
1: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: Domenica 10:20.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande,
4: ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
5: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
6: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
7: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: International Radio, your radio. I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Basta solo sentire l'inizio di questo pezzo e rivoli lì.

molto carino di un artista che conosciamo benissimo, Joey Salinas, Rocky Romance. Che eleganza che c'era nel 1991. Il terzo pezzo più forte di quell'estate era una meraviglia di Lonnie Gordon.

0: Tutto, tutti quelli che si sono goduti l'estate del 1991 magari avevano 20 anni, 25 anni, 30 anni. Io ero piccolino, ne avevo 10, ma già mi cibavo di dance. Insomma, questa musica veramente non morirà mai. Meravigliosa. Un salto così, bello fresco nell'estate del 91 in questa pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 80. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: com'è guidare Skoda Epic. È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso, con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro, fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettimotors.it.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
5: Da Imbroglio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare

0: buon risparmio.
1: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
2: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 27.

14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: 345 26 55 945. Ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: International Radio, your radio.
2: Ad International Radio sono le ore 18 e 48 minuti.
3: In collaborazione con...
4: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
5: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
4: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
5: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
4: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
5: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
6: 24 hour music radio station. Circuito International Radio.
7: Viaggiare. Traffico.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben trovati all'ascolto.

0: serata sia in uscita in direzione Milano. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgo.

0: macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio.
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande
3: locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore, con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio, alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: Fighe d'accio. Venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1 e 30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighe d'accio. One Day Show. Info 345 26 55 945. In fighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighe d'accio. Vi aspettiamo.
3: International Radio, your radio.

momento del disco. Move your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
1: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi,

0: tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intuito.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura, anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta

per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 26.

0: presenta Cinghidaccio
1: One Day Show.
0: Info 345-2655-945 in cinghidaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Cinghidaccio, vi aspettiamo!
2: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
3: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
4: Con il governo Draghi, nel 2022, i tagli alle accise sui carburanti sono costati 7,3 miliardi di euro. Con Meloni, oggi, 2,6, quasi tre volte in meno. Perché? Perché allora l'Unione Europea allentò i vincoli di bilancio e Draghi poté spendere. Oggi i prezzi di benzina e diesel volano di nuovo, ma l'Europa quella porta la tiene chiusa. Risultato? La Premier Meloni non può aiutarci più di tanto. A ottobre i veneti pagheranno 106 milioni in più dello scorso anno, nonostante lo sconto applicato da alcune grandi compagnie petrolifere. Poiché ci troviamo di fronte alla stessa emergenza di 4 anni fa, ci vogliono le stesse regole di allora. È quello che bisogna chiedere a Bruxelles.

nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è su

Iniziamo subito benissimo, come sempre. Al numero 9, senti un po', Dan Hartman, We Light My Fire.

0: situazione in Italia nel 1980 e allora ci siamo gustati una grande pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Va ora in onda il
3: Disco Shock.

0: Playing the best of the 90s and beyond.
1: It's the weekend.
2: Great songs through the night.
3: Please remember to subscribe and leave a comment.
0: The only radio station you'll ever need.
4: It's time for a break.
5: Circuito International Radio. Meteo.
6: Saluto agli amici di Radio International da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. In serata tempo asciutto sulle regioni di nord-est con solo qualche nube di passaggio. Poi domani è attesa una maggiore variabilità con qualche annuvolamento alternato a delle schiarite e anche qualche piovasco, principalmente sui settori montuosi. Clima frizzante al primo mattino con minime intorno ai 13-15 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: In collaborazione con...
8: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: domenica 10:20.
1: International Super Hit. On the air. New musical dimension. On the air. On the air.
2: Ad International Radio sono le ore 19:34.
3: In collaborazione con...
4: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
5: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.

0: un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Sicurezza.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
2: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti.

0: Risparmio.
1: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
2: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
3: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
7: Orol ha la soluzione che fa per te.
6: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit, streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
7: E per le aziende, 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
6: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
7: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 584 651.
8: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco anche di prima esperienza per assunzione immediata a tempo indeterminato con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
9: La nuova stagione, veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Portoviro scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

Show. Info 345 26 55 945 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sull'A4 Brescia-Padova per lavori si registrano rallentamenti con code tra Montebello e Vicenza Ovest in direzione Venezia. A causa del traffico intenso sulla carreggiata

0: compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Nella medesima notte, a partire dalle ore 18, verranno chiuse l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

la nostra radio in macchina o al lavoro, da qualsiasi dispositivo multimediale, Android, Apple, Windows Mobile, e non serve nessuna app. Collegati dal tuo smartphone, computer, tablet o smart TV e digita www.internationalradio.it. www.internationalradio.it. Con il nostro sistema multipiattaforma potrai seguirci sempre. Digita www.internationalradio.it.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover che è anche incredibilmente spazioso. Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
4: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione di prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
5: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
6: For All Eventi è il tuo partner ideale.
5: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
6: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo fotobutta ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
5: E non è tutto, For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
6: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
5: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
6: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
7: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
8: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
9: Piatti esclusivi da Sa

0: 10:20.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: Meteo International Radio. Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio International da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. In serata tempo asciutto sulle regioni di nord-est con solo qualche nube di passaggio. Poi domani è attesa una maggiore variabilità con qualche annuvolamento alternato a delle schiarite e anche qualche piovasco, principalmente sui settori montuosi. Clima frizzante al primo mattino con minime intorno ai 13-15 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebimet.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
0: International Radio and digital audio broadcasting, the radio station with the best audio in the entire Veneto region. Listen to us.
5: Listen to us.
0: Listen to us. And hear the difference. Listening like a glue, and you'll never leave us again.

0: è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.

0: pizze sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti.

0: Omis.it. In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: 345-26-55-945 in ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!
1: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
2: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
3: Con il governo Draghi, nel 2022, i tagli alle accise sui carburanti sono costati 7,3 miliardi di euro. Con Meloni, oggi, 2,6, quasi tre volte in meno. Perché? Perché allora l'Unione Europea allentò i vincoli di bilancio e Draghi poté spendere. Oggi i prezzi di benzina e diesel volano di nuovo, ma l'Europa quella porta la tiene chiusa. Risultato? La Premier Meloni non può aiutarci più di tanto. A ottobre i veneti pagheranno 106 milioni in più dello scorso anno, nonostante lo sconto applicato da alcune grandi compagnie petrolifere. Poiché ci troviamo di fronte alla stessa emergenza di 4 anni fa, ci vogliono le stesse regole di allora. È quello che bisogna chiedere a Bruxelles.
4: International Radio, your radio.
5: Circuito International Radio.
6: Viaggiare. Traffico.
7: Luce verde, Veneto.
8: Bentrovati sulla statale 251 della Val di Zoldo e Valcellina. Attenzione, lavori con transito a senso unico alternato tra il bivio per la Pontebana e quello per Longarone. Fino al 7 novembre.

0: grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: Ora in onda il Disco Shark. Disco Shock.

0: ad International Radio sono le ore 20 e 31 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Your radio, your radio. Circuito International Radio.
4: 100% su.

0: domenica 10:20.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi,

0: con risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande cura.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2020.

0: un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: 90. Gigliaccio One Day Show. Info 345 26 55 945. In gigliaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Gigliaccio, vi aspettiamo.
1: International Radio, your radio.
2: I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
3: Non ti piace la musica di adesso? E che problema c'è? Ritorna con me all'autunno 1994. Erano i 10 dischi dance più ballati in Italia.

0: come mai siamo affezionati a questa musica. 10 posizioni in classifica, 10 hit. È stata una super pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. Circuito International Radio. Viaggiare.
2: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.

sia in entrata sia in uscita in direzione Milano. E sempre sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori, rallentamenti con code tra Montebello e Vicenza Ovest in direzione Venezia, mentre sulla carreggiata opposta per traffico intenso rallentamenti con code vengono segnalati tra Peschiera del Garda e Brescia Centro. Spostiamoci sulla tangenziale di Mestre, anche qui per traffico intenso in direzione Milano, code tra

0: viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: domenica 10:20.
1: Ho aperto una nuova partita IVA.
2: Ho bisogno di una consulenza.
1: Che cara la bolletta dell'energia.
2: Devo fare il 7:30.
1: Mi serve un avvocato.
2: Devo pagare l'ICI.
1: E il corso sulla sicurezza?
2: Come si fa a stare informati?
1: Il mercato sta cambiando.
2: Mi serve un finanziamento.
1: Devo registrarmi al MEPA.
2: E le fatture elettroniche come si fanno?
1: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
3: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
6: La nuova stagione, veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Zhou, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Zhou, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: Show. Info 345 26 55 945. Ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo.
1: L'informazione e la notizia dal nostro territorio di International Radio.
2: La notizia, a cura di Paolo Sabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre.
3: Con il governo Draghi, nel 2022, i tagli alle accise sui carburanti sono costati 7,3 miliardi di euro. Con Meloni, oggi, 2,6, quasi tre volte in meno. Perché? Perché allora l'Unione Europea allentò i vincoli di bilancio e Draghi poté spendere. Oggi i prezzi di benzina e diesel volano di nuovo, ma l'Europa quella porta la tiene chiusa. Risultato? La Premier Meloni non può aiutarci più di tanto. A ottobre i veneti pagheranno 106 milioni in più dello scorso anno, nonostante lo sconto applicato da alcune grandi compagnie petrolifere. Poiché ci troviamo di fronte alla stessa emergenza di 4 anni fa, ci vogliono le stesse regole di allora. È quello che bisogna chiedere a Bruxelles.
0: International Radio, your radio.
2: Ad International.

0: sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
2: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti

0: com'è guidare Skoda Epic. È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso, con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No. Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola thetteammotors.it. Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

Show. Info 345 26 55 945. Ceghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Ceghedaccio, vi aspettiamo!

0: Circuito International Radio. Viaggiare, traffico, viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona domenica sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto segnaliamo rallentamenti sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Sirmione e Brescia Est. Per lo stesso motivo si viaggia incolonnati anche sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano tra Mira Oriago e l'innesto con la A4. Vi informiamo che è stato riaperto da pochi minuti il passante di Mestre che era chiuso in direzione Milano a causa di lavori. La riapertura è stata anticipata. Al casello di Desenzano sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo la chiusura per lavori dello svincolo di uscita in entrambe le direzioni di marcia sino alle ore 8 di martedì 6 ottobre. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. In collaborazione con...
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
2: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
3: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
7: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699 049 95 01 699 oppure 333 331 5630.
8: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
9: La nuova stagione veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei spazio alle tendenze, pellicce, montoni, completi in lana e capispalla fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14, il tuo stile, la nuova stagione.

0: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande in tua vita.
2: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
3: Fighetaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1:30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighetaccio One Day Show. Info 345 26 55 945. Fighetaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighetaccio, vi aspettiamo.

0: Circuito International Radio.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 4 ottobre. Traffico al momento regolare su tutti i nostri percorsi. Vi informiamo che è stato riaperto da pochi minuti il passante di Mestre, che era chiuso in direzione Milano a causa di lavori. La riapertura è stata anticipata. Inoltre, sino alle ore 8 di martedì 6 ottobre, sempre per lavori, sulla A4 Brescia-Padova è chiuso lo svincolo di uscita di Desenzano.

0: chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova Tarvisio, compreso tra Udine Sud e Udine Nord verso Tarvisio, a causa di lavori. La notte successiva, tra martedì 6 ottobre e mercoledì 7, verrà chiuso lo stesso tratto ma in direzione Palmanova. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, lunedì 5 ottobre. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: anche il più difficile. Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
1: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
2: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Seghedaccio.
1: One Day Show.
0: Info 345-2655-945. Il seghedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Seghedaccio. Vi aspettiamo.
2: International Radio. Your radio.

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni, telefonare al 049 970 2700.
2: Fighedaccio, venerdì 23 ottobre alla Fiera di Udine, dalle ore 20 all'1 e 30. La musica, lo stile, l'atmosfera degli anni 70, 80, 90. Fighedaccio One Day Show. Info 345 26 55 945 in fighedaccio.com. Venerdì 23 ottobre. Fighedaccio, vi aspettiamo.
0: International Radio, your radio.

0: Radio International Radio Meteo.
1: Saluto agli amici di Radio International da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. In serata tempo asciutto sulle regioni di nord-est con solo qualche nube di passaggio. Poi domani è attesa una maggiore variabilità con qualche annuvolamento alternato a delle schiarite e anche qualche piovasco, principalmente sui settori montuosi. Clima frizzante al primo mattino con minime intorno ai 13-15 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi.

0: com'è guidare Skoda Epic. È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Betty Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettymotors.it.
2: International Radio, your radio.
3: Circuito International Radio.
4: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 4 ottobre. Traffico al momento regolare su tutti i nostri percorsi. Vi informiamo che è stato riaperto da pochi minuti il passante di Mestre, che era chiuso in direzione Milano a causa di lavori. La riapertura è stata anticipata. Inoltre, sino alle ore 8 di martedì 6 ottobre, sempre per lavori, sulla A4 Brescia-Padova è chiuso lo svincolo di uscita di Desenzano in entrambe le direzioni di marcia. Vi anticipiamo che dalle ore 21 di lunedì 5 ottobre alle ore 5 di martedì 6

0: successiva, tra martedì 6 ottobre e mercoledì 7, verrà chiuso lo stesso tratto ma in direzione Palmanova. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, lunedì 5 ottobre. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro. And now,
2: it's time to special mix. The Hibbley Mix.

0: International Radio Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio International da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. In serata tempo asciutto sulle regioni di nord-est con solo qualche nube di passaggio. Poi domani attesa una maggiore variabilità con qualche annuvolamento alternato a delle schiarite e anche qualche piovasco, principalmente sui settori montuosi. Clima frizzante al primo mattino con minime intorno ai 13-15 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebimet.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.